0: verranno a segno di 4.000 scudi.
1: Tarzio, è piovente.
0: Esitar non v'è più tempo, dite di sì.
1: Ma pongo!
2: Ed io consento! Corri a